0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 4:03.
1: Radio Italia 1.
3: Io volevo tre pallottole nel petto.

Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1. 1, 2, go!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 6:01.
0: Radio Italia 1.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi?
2: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Opposizione all'attacco del governo. Un autogol alla sospensione di Schengen contro la Spagna. Laura Supino.
3: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti di richiedenti asilo entrati nella UE dal nostro paese. Così prevede del nuovo patto UE su asilo e migrazione in vigore dal 12 giugno. Non si uniscono le altre cancellerie, per ora Francia e proprio la Spagna. Parigi fa sapere di condividere piuttosto con Roma la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Madrid spiega di voler gestire la questione attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Una replica non troppo velata a quanto fatto proprio dal nostro paese dopo i fatti di Ceuta con la sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna. Fratelli d'Italia spiega: si tratta di decisioni che nulla hanno a che fare con le decisioni italiane seguite, i fatti di Ceuta, ma le opposizioni attaccano. Riattivare i controlli alle frontiere facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elish Line.
2: Da Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia monito congiunto ad Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania. La violenza dei coloni ha raggiunto livelli senza precedenti con pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a due stati, si legge nella dichiarazione comune che invita Israele a rispettare il diritto internazionale mettendo in guardia le aziende che partecipano all'espansione illegale da possibili conseguenze. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Calcio è finita 0-0 a Bergamo, Atalanta, Opel, Tel Aviv. Gara di andata dei preliminari di Conference League. Serata difficile per la Dea contro gli israeliani che hanno avuto l'unica vera occasione da gol della partita. Il tecnico dei nerazzurri, Maurizio Sarri, si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
4: Se si analizza il risultato, non è un risultato positivo. La prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine. Nella fase offensiva è una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa al secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' fluidità. Questo fa parte delle difficoltà che erano preventivabili e sono assolutamente normali.
2: La gara di ritorno, decisiva per la qualificazione, si giocherà giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.
0: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla tangenziale di Torino segnaliamo possibili rallentamenti tra Pianezza e Savonera verso Aosta. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce sono possibili rallentamenti tra Masone e Ovada verso Genova. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per informarvi che la provinciale 50 del Colle del Nivolè viene chiusa per lavori nel comune di Ceresole Reale dalle 9 alle 16 di oggi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.
3: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Buongiorno.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti, come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione, entrato in vigore il 12 giugno. Non si uniscono alle altre cancellerie per ora Francia e Spagna. Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, monito congiunto a Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania, invitando a rispettare il diritto internazionale. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Al via stasera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura saranno presenti Mattarella e Meloni, che hanno inviato i loro messaggi in vista dell'evento. La città ha dovuto fronteggiare problemi drammatici, ma l'auspicio è che ora possa abbracciare il futuro, ha scritto Mattarella, mentre Meloni risponde alla realtà del territorio che chiedevano per l'occasione un incontro con lei sul futuro dell'ex Ilva e del territorio. Nel suo messaggio Meloni promette entro settembre l'apertura di due tavoli, il primo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai, il secondo specifico sull'area di Taranto. La guerra in Ucraina, Zelensky promette una reazione durissima ai raid russi che a Kiev hanno causato 16 morti e decine di feriti. Dal presidente ucraino nuovo appello ai partner occidentali a fornire sistemi antimissile, in particolare missili Patriot. Dura la condanna dell'Unione Europea, con von der Leyen che accusa la Russia di condurre anche una guerra ibrida contro l'Europa, riferendosi agli sconfinamenti. L'ultimo è un drone navale carico di esplosivo distrutto da un caccia romeno vicino ad un oleodotto nel Mar Nero. Calcio, con 4 gare in programma scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia, che a San Siro affronterà il Monza e questa sera prenderà il via la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Fischio d'inizio alle 20:30 ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon venerdì, pronti a raccontare tante tante notizie di gossip e non solo. Allora, parleremo del ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito, ci sono anche le reazioni dei londinesi, dovranno dunque assumersi le responsabilità, così dicono. Poi parleremo del grande esodo estivo, aumentano i rientri, traffico da Bolino Rosso nel weekend. Torneremo a parlare di televisione, questa volta del Grande Fratello, ma per una storia, ahimè, conclusa, quella di Paola Caruso, che è tornata single, l'amaro sfogo sui social, e quindi racconta cos'è successo. E poi si festeggiano 32 anni d'amore con Gianni Morandi, stiamo parlando appunto di Anna Dan, c'è questo anniversario e ci sono le foto tra passato e presente che sono state pubblicate sui social, ma anche sul TGcom 24. Torneremo a parlare di salute con la nuova moda e un trend della papaya fermentata. Non sapevo dell'esistenza, però diciamo che è un sistema naturale contro i radicali liberi. Insomma, è un alleato vegetale ricco di enzimi e micronutrienti per la difesa quotidiana dallo stress ossidativo. Quanti termini, ragazzi! Tutto questo per dirvi che naturalmente assumere questa papaya fermentata fa sicuramente bene. E poi tante altre notizie di gossip e non solo, insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: Look 3 con Slalom, e arriva il messaggio audio della nostra Lella. Ciao Lella, buongiorno.
1: Buongiorno. Cuore bello, meno male che ci sei tu che ci porti il sole in questa giornata grigia.
0: Troppo
1: però
0: gentile.
1: Devo dirti che questo frescolino non mi dispiace per niente.
0: Guarda, sono d'accordo con te.
1: Senti, ci ascoltiamo Maledetti innamorati di Enrico Nigiotti. Io ti auguro un bellissimo weekend, tanto domani torna il sole. E ti abbraccio e ti stringo forte forte, sei sempre nel mio cuoricino, Daviduccio del mio cuore. Baci infiniti.
0: Ciao, baci infiniti. Sì, previsioni meteo, domani tornerà il sole, però questa pioggerellina davvero ci voleva. Tra poco la tua scelta musicale, ascolteremo Enrico Nigiotti con Maledetti innamorati.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
3: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

pezzi con stessa direzione. Allora, in Germania si contano tra i 15.000 e 18.000 negozi di kebab, ma la notizia non è sul kebab. In diversi di questi invece, che è la classica carta che avvolge il panino o la piadina, ne è comparsa una nuova, inedita. Fai qualcosa che ti ripaghi davvero, si legge. Una carriera che ti offra tutto. Il gioco di parole è chiaro e si riferisce infatti alla formula classica, no? Con cui si ordina un kebab completo con tutto. In calce è presente anche un QR code che porta direttamente al sito ufficiale dell'esercito tedesco. Insomma, è una campagna pubblicitaria, o meglio di reclutamento, sicuramente su generis, quella lanciata appunto dalle forze militari di Berlino. La scelta di mirare ai kebab è in particolare dovuta al target principale, cioè i giovani, in particolare a tutte quelle persone che ultimamente stanno valutando di cambiare lavoro. L'obiettivo ultimo è quello di rimpolpare i ranghi, in particolare dei reparti sanitari e del personale qualificato, con altre 74.000 unità entro il 2035, portando così il numero delle truppe attive dalle 186.000 attuali alle 200, anzi alle oltre 260.000. Quindi è un sistema, no, pubblicitario di reclutamento dei giovani nell'esercito tedesco.

0: Eros Ramazzotti, Max Pezzali, come nei film. Allora ogni tanto mi dicono: ma come mai si parla sempre di Belen quando si parla di notizie di gossip? È perché Belen è davvero ormai come il prezzemolo delle notizie di cronaca rosa, c'è sempre dappertutto. Anche in questo caso, volendo, è tornata alla ribalta anche con la caduta da cavallo, ma non solo, perché in questi giorni Belen torna al centro dell'attenzione, la guerra social con Gabriele Partiglia potrebbe arrivare addirittura in tribunale, e nel frattempo lei è in pausa con Gaetano Fidanzati, sapete, no? C'è stata tutta quella storia dell'uscita con un altro ragazzo, le foto, le immagini, e poi naturalmente fa i complimenti pubblici a Stefano De Martino per il festival. Ma attenzione, non finisce qui, perché qualche giorno fa è caduta da cavallo e il video della caduta da cavallo sulla spiaggia è diventato virale. Insomma, ci sono davvero milioni di visualizzazioni per questo video. Ragazzi, secondo me si è pure fatta male, perché la caduta non è stata proprio leggerissima, anche se quando vai a cavallo ti insegnano anche a cadere, quindi ciò vuol dire che sicuramente no, la caduta è stata brutta, ma non è successo fortunatamente nulla di grave. Insomma, Belen è davvero ultimamente dappertutto nel mondo del gossip.
1: Radio Italia 1.

0: della Porta Accanto, Gianni Morandi, per festeggiare 32 anni d'amore. Infatti il cantante celebra la sua infinita storia d'amore condividendo uno scatto del 1994 e uno recente. Sono passati 32 anni, ma a giudicare dai sorrisi qualcosa sembra proprio essere rimasto esattamente al suo posto. Gianni Morandi e Anna Dan festeggiano l'anniversario della loro storia e il cantante ha scelto di farlo sui social, mettendo il passato accanto al presente. 32 anni insieme, ha scritto accompagnando il post con un cuore e l'hashtag amore vero.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla diramazione Torino-Moncalieri sono possibili rallentamenti tra San Paolo e Corso Italia verso Torino. Ci occupiamo della provincia di Biella per informarvi che la provinciale 500 viene chiusa per lavori a Donato. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

E di Brock, bel venerdì. E a proposito di venerdì, è già iniziato il grande esodo di ritorno, il flusso di viaggiatori di rientro dalle vacanze estive sta crescendo giorno dopo giorno. Allora, nella fattispecie, il traffico è destinato a intensificarsi nelle principali strade e autostrade italiane tra domenica e lunedì. A renderlo noto è Viabilità Italia, il centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, che ha predisposto il calendario del traffico per agosto 2026. Venerdì 21 oggi è previsto bollino giallo al mattino e rosso in serata, mentre sabato 22, dato l'aumentare del traffico, il bollino sarà rosso al mattino e giallo alla sera. Domenica 23 sarà segnata tra spostamenti intensi nella prima parte della giornata e potranno presentarsi criticità nella seconda parte. Lunedì 24 il bollino rosso riguarderà la mattinata e quello giallo il pomeriggio e la sera. Al momento, nonostante i flussi di viaggiatori in movimento, non sono stati segnalati bollini neri.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: La tua

0: Allora, tra poco parleremo di un'altra scoperta e parleremo della mega Terra con una massa, pensate, 23 volte più grande del nostro pianeta. Si trova a 87 anni luce, distante da noi, per gli scienziati rappresenta un enigma. Ecco perché lo diremo tra poco, perché ragazzi c'è una sorpresa che potrebbe interessare tutti gli appassionati appunto di scienza. Quindi rimanete con noi su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: settimane.
1: Settembre con due settimane, e tra poco nella seconda ora parleremo anche di vacanze VIP, e allora parleremo delle vacanze di Nicole Kidman in Islanda con le figlie. Quindi restate con noi, a tra poco.
2: Radio Italia 1. Ora esatta.
3: Sono le 10:03.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Buongiorno da Laura Supino. Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco le opposizioni: sospendere Schengen per attaccare la Spagna è stato un autogol. Per ora si astengono proprio Francia e Spagna. E tra alcuni paesi occidentali, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, unità ritrovata invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Le aziende che si candidano alla costruzione degli insediamenti saranno passibili di conseguenze. L'America Latina colpita da un altro forte terremoto. Un sisma di magnitudo 6.7 ha interessato il dipartimento di Ayacucho nel sud del Perù. In corso le verifiche su eventuali vittime o danni. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti temporali, ripristinare circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia, 23.000 fulmini, decine di alberi abbattuti per il forte vento, viabilità compromessa da allagamenti e frane, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e in diverse aree del nord, colpita Genova, investita ieri da almeno 20.000 fulmini, in tilt la stazione di Ventimiglia, chiuso un tratto dell'Aurelia, colata di fango e detriti in Valbadia, paesi isolati nella Bergamasca dove per una frana e un'esondazione è stato evacuato un campeggio. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio Italia 1.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Dunque, ci sono viaggi che servono semplicemente a staccare la spina e altri che sembrano arrivare nel momento giusto. Per Nicole Kidman, l'Islanda è stata entrambe le cose. L'attrice ha lasciato per qualche giorno gli Stati Uniti e ha portato con sé le figlie Sunday Rose e Fade, di 18 e 15 anni, scegliendo paesaggi lontani dal rumore della frenesia delle metropoli americane per concedersi del tempo tutto per loro. Un modo semplice per stare insieme e forse per aggiungere qualche ricordo nuovo alla storia di una famiglia che negli ultimi mesi ha attraversato cambiamenti importanti. 3, 2, go!

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Sono ore di intenso maltempo al centro nord nella giornata di oggi, venerdì 21 agosto. Allerta arancione in 4 regioni: Friuli, Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana. Gialla su altre 13 regioni. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Nella Bergamasca evacuato un campeggio con 250 ospiti. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri blocca la Val Genova. In Toscana 23.000 fulmini nelle ultime ore e oltre 6.000 utenze senza elettricità. Ancora caldo invece al sud. Aia!

Stoccolma con Belli D'Ammatti. Allora, le immagini della serata della coppia formata da David e Victoria Beckham in vacanza a Capri hanno fatto il giro del web. La coppia è stata vista passeggiare ieri sera 20 agosto mano nella mano nella famosa piazzetta. Lui indossava un cappellino con visiera, evidentemente per camuffarsi tra la folla di turisti. Lei invece occhiali da sole e un abito lungo bianco. Insomma, è una coppia come tante altre, ma non era proprio così, perché ragazzi, stiamo parlando di David e Victoria Beckham. La tua musica.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'era

0: Allora, è da un po' che circola questa notizia su Hilary Blasi e Bastian Müller, che dovrebbero sposarsi domenica 13 settembre a Villa Cimbrone a Ravello, con la terrazza dell'infinito e il suo splendido panorama. In arrivo una comitiva tedesca, camere prenotate nel centro storico e le clausole di riservatezza firmate dai fornitori. Bene, però purtroppo c'è una notizia che va un po' a cozzare con quello che è stato divulgato qualche giorno fa. Ecco che naturalmente chi si occupa dell'agenda della Blasi non sappia di questo matrimonio, e poi mancano le pubblicazioni, a meno che appunto qualcuno di loro non ha deciso di sposarsi naturalmente lo faranno in una location segreta, però mancano alcuni dettagli per far sì che il matrimonio possa avvenire esattamente il 13 di settembre. Ma siamo ancora in tempo e stiamo parlando di questa data oggi, che è il 21 agosto, quindi staremo a vedere. Per il momento tutto quanto tace, molto probabilmente il matrimonio avverrà veramente il 13 settembre, ma ripeto, alcuni indizi fanno capire e fanno praticamente confermare un'altra delle notizie che sta circolando, che le nozze saranno invece rinviate al 2027, quindi al prossimo anno. Staremo a vedere.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per informarvi che la provinciale 26 è chiusa per lavori a Crova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

Sicuramente nei prossimi giorni usciranno notizie inerenti al matrimonio di Hilary Blasi e Bastian Müller. Ecco, in molti sostengono che in realtà

0: E a proposito di vacanze VIP, tra poco vi parlerò anche delle vacanze di Stefano De Martino, che naturalmente porta suo figlio Santiago in giro negli Stati Uniti. E Santiago suona in un negozio a Los Angeles la chitarra, e c'è questo video che mostra il talento di famiglia, davvero molto molto bravo.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Dunque c'è un filo rosso che attraversa la famiglia Rodriguez De Martino ed è fatto di note, accordi e palcoscenici. Santiago, il tredicenne nato dall'amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, sta scrivendo il suo capitolo in questa saga artistica. Lo fa con una Fender Telecaster tra le mani in un negozio di strumenti musicali a Los Angeles, dove il padre lo ha portato in vacanza durante l'estate 2026. E questo video è diventato subito virale.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

0: ci sono delle novità anche per chi viaggia in autostrada, ragazzi, lo sappiamo tutti, no? La cosa che proprio a volte ci dà più fastidio o anche ci spaventa sono le code chilometriche in prossimità del casello autostradale e poi quelle frenate che arrivano all'improvviso. Ecco, allora, l'idea arriva, questa idea tecnologica, dalla Francia. Si tratta di architetture high tech equipaggiate con sensori avanzati e fotocamere ad alta definizione capaci di scansionare i veicoli in transito in tempo reale. Il meccanismo di rilevamento opera su due binari differenti a seconda della dotazione dell'automobilista e dunque non servirà più, no, avere il proprio casello autostradale lì davanti per pagare il pedaggio. Basterà solo viaggiare in autostrada in automatico, le telecamere riprenderanno le targhe, ecco, e attraverso un sistema, penso digitale, con delle app si pagherà poi il pedaggio. Sapete che non è assolutamente una pessima idea, anzi secondo me aiuterebbe molto a smaltire il traffico autostradale.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, quando si parla di piccole realtà, di paesini, no, ci viene in mente, ci vengono in mente alcuni film dove si vive in maniera molto più serena, più tranquilla, più lenta la vita. È tutto un altro mondo. Allora, gennaio scorso, pensate, dopo 138 anni, ha chiuso il bar Caffè Basile, il punto di ritrovo per eccellenza della piccola comunità di Pietra Montecordino, 2350 abitanti in provincia di Foggia. Sentire e vedere quella piazzetta vuota dopo quasi un secolo e mezzo ha spinto l'associazione dalla parte dei paesi ad avanzare un progetto di restituire a quello spazio la funzione sociale aggregativa e conviviale che con la chiusura del bar sembrava aver perso. Il 25 agosto infatti aprirà Ce vedemo o caffè, cioè ci vediamo al caffè per il 26. È prevista anche già la prima iniziativa con un incontro in cui si illustrerà il progetto. L'iniziativa prende spunto dalla francese Mille Bistrò, che in Francia sta riaprendo i bar nei piccoli comuni. A Pietra Montecorvino non sarà un bar ma un luogo gestito dalla comunità dove poter continuare a sedersi, sorseggiare una bibita, giocare a carte o ai giochi da tavolo o anche solo scambiare due chiacchiere. Ci saranno arredi, mobili, giochi e libri condivisi.
1: Radio Italia 1.

bella. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile.

0: non dirmelo a me. Next.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Allora, come spesso accade, alcune cose diventano poi di tendenza grazie ai social, come per esempio la papaya. Allora, quando viene sottoposta alla fermentazione diventa una risorsa molto interessante per chi cerca un sostegno naturale contro lo stress ossidativo. Infatti il processo fermentativo modifica la matrice del frutto rendendo alcuni composti più disponibili, così da potenziare l'azione antiossidante. Per questo la papaya in versione fermentata è spesso associata a benefici su vitalità, qualità della pelle, difese fisiologiche grazie all'azione sinergica di polifenoli, vitamine e componenti enzimatiche. Inserire papaya in una routine equilibrata non sostituisce uno stile di vita sano, ma può rappresentare un tassello in più. Insomma, e questo accade naturalmente attraverso questo sistema di fermentazione della papaya, e tutto quello che sappiamo viene spesso naturalmente riportato sui social, e quindi arriva questo messaggio importante. In questo caso si parla di un aiuto alla salute attraverso i social.
1: Radio Italia 1.

0: Francesco Chiofalo, l'influencer romano ha dovuto mettere in pausa le vacanze dopo essere finito al pronto soccorso a causa di un episodio che lo ha particolarmente spaventato. A raccontare quanto è accaduto è lo stesso Chiofalo attraverso il suo profilo Instagram, dove è mostrato anche le gambe dopo le cure ricevute in ospedale. Le immagini hanno immediatamente attirato l'attenzione dei suoi follower preoccupati dalle sue condizioni. Secondo quanto riferito dall'influencer, il problema sarebbe stato provocato dal morso di un ragno violino. Chiofalo ha spiegato di essere stato morso a entrambe le gambe e di aver avuto la necessità di rivolgersi rapidamente ai medici, un episodio che lo ha segnato al punto da considerare ormai compromessa la sua estate. Nonostante la paura iniziale, Chiofalo ha fatto sapere di sentirsi meglio dopo le prime cure, pur sottolineando che le lesioni sono ancora presenti e devono essere monitorate. Le ferite restano sotto osservazione. Il quadro, stando al racconto condiviso sui social, non sarebbe ancora completamente risolto.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, stamattina abbiamo letto la situazione meteorologica in buona parte dell'Italia, al nord, in alcune regioni, allerta per le forti piogge, maltempo in Liguria, rischio di esondazioni nel torrente Rupinaro, maltempo naturalmente che sta coinvolgendo più regioni e dunque, ripeto, arriverà sicuramente, no, nelle prossime ore un'allerta per la situazione meteorologica e problemi idrologici, però naturalmente, ripeto, da domani dovrebbe poi tornare il sereno perlomeno al nord-ovest, quindi attualmente la situazione meteorologica sta cambiando e cambierà nuovamente da domani, visto che le previsioni danno sole per tutto quanto il giorno, quindi dovrebbe, ripeto, essere attendibile la previsione meteo fatta per le prossime ore.
1: Radio Italia 1.

Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce

0: è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Quando

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

Allora, si chiude qui l'appuntamento del mattino per quanto mi riguarda, tra l'altro ultimo appuntamento, poi ci risentiremo esattamente il 14 di settembre, quindi vi auguro ancora una splendida estate, vi abbraccio e sappiate che vi voglio bene e mi mancherete. Un abbraccio, a settembre.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni in Liguria, Lombardia, Toscana subiscono gli effetti dell'ondata di maltempo particolarmente intenso dopo giorni di afa. In Val Camonica esonda l'Oglio, decine gli sfollati anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Una colata di detriti ha distrutto un ponte a Rino di Sonico. Frana e torrente in piena hanno fatto evacuare un campeggio nel Bergamasco. In tutta la regione sono 6 paesi isolati. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove in migliaia sono finiti al buio per un blackout. Allerta arancione per la regione, dove si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità nelle prossime ore. Liguria ancora alle prese con il fronte principale della perturbazione. Dalla mezzanotte si sono registrati oltre 25.000 fulmini dopo gli oltre 130.000 dell'intera giornata di ieri. Al momento le celle temporalesche interessano Savonese e Spezzino. Scatta oggi a Zandvoort il weekend dedicato al Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Dalle 12:30 prime prove libere, alle 16:30 le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12. Sempre domani alle 16 qualifiche della gara lunga in programma domenica alle 15. Dopo 11 Gran Premi disputati, guida la classifica piloti il 19enne italiano Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, che insegue con 50 punti di distacco. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Bunchi, buongiorno, buongiorno, ben arrivati su Radio Italia 1. Anche oggi staremo insieme fino alle 16 in compagnia delle notizie curiose dall'Italia e dal mondo e soprattutto la buona musica di Radio Italia 1. Adesso arriva Talk to You.
2: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
1: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

Lost Frequencies, Live It All, siete su Radio Italia 1. Allora, dal Messaggero, un incubo sul volo per Malaga, 3 ore chiusi in aereo, poi ci hanno cancellato il viaggio e alla fine hanno perso 1.000 euro. Allora, questo volo di poco meno di 3 ore per iniziare una vacanza tra relax e divertimento, questo sarebbe dovuto essere il viaggio da Venezia a Malaga, trasformato invece in un incubo ancora prima del decollo. Ore trascorse a bordo dell'aereo in attesa di una partenza mai avvenuta, poi la cancellazione, una vacanza da oltre 1.000 euro alla quale una coppia ha deciso di rinunciare. Il volo V4-6775 di Wizz Air Malta era regolarmente programmato per il 1° luglio alle 18.15, con arrivo a Malaga peraltro alle 21.10, e una durata prevista di 2 ore 55 minuti. Allora, raccontare a Fanpage quanto vissuto in prima persona è Costantino Scarantino. Il nostro volo era programmato per le 18.15 da Venezia, ma a causa di una precipitazione, ci può stare, forte vento, le piste non erano praticabili per la partenza di un volo. Dopo l'imbarco è iniziata una lunga attesa, siamo rimasti per ore nell'aereo dopo aver fatto regolarmente il check-in. Ritornate percorribili le piste, ci viene comunicato che il volo era stato cancellato. Quindi Scarantino racconta però di aver ricevuto in aeroporto una spiegazione diversa da quella che successivamente avrebbe fornito poi la compagnia. Quindi ci è stato detto che il personale aveva raggiunto il massimo delle ore di volo, che il viaggio non poteva essere riprogrammato per mancanza di un equipaggio di riserva. Ovviamente sono due versioni completamente diverse. Wizz Air ha fornito poi a fanpage.it la propria ricostruzione di quanto accaduto sul volo di questo 1° luglio Venezia-Malaga, respingendo l'ipotesi che la cancellazione sia stata provocata dal superamento dei limiti di servizio dell'equipaggio. È stato cancellato a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato chiaramente l'aeroporto di Venezia, in particolare per la presenza di forti temporali, precisa la compagnia. Nella stessa giornata le condizioni meteo hanno comportato la cancellazione di altri voli, sempre da parte di Wizz Air, in partenza dallo scalo veniziano. Le limitazioni poi relative all'orario di servizio dell'equipaggio non risultano essere la causa della cancellazione del volo. Quindi qua c'è da disquisire sul fatto che si è cambiata poi così in corsa la versione da parte della compagnia, o se effettivamente è saltato tutto per il discorso delle condizioni avverse, che erano un dato di fatto. Ovviamente sicuramente ci sarà chiarezza in separata sede, in altre sedi. Questa è la notizia del Messaggero. Proseguiamo con Samurai J, Flamenco Paranoia.

Quintale con Aranciata alle 12.41 su Radio Italia 1. Allora, da fanpage.it, per parlare di gossip. Allora, Giulia Onegger, che è l'attuale compagna di Fedez, parrebbe aver messo pace tra Fedez e Chiara Ferragni, che li abbia addirittura aiutato

0: Fedez e Chiara si erano irrimediabilmente allontanati dopo lo scoppio del caso Pandoro. A pochi mesi dal terremoto mediatico che aveva investito Ferragni, Federico aveva deciso di proseguire la sua strada da solo. I motivi della rottura non sono mai stati chiariti con precisione dai diretti interessati. Solo Fedez, poi ospite da Francesca Fagnani a Belve, aveva spiegato rispetto allo scandalo legato alla beneficenza che proprio quello avesse contribuito ad allontanarli, pur non essendo il motivo scatenante della separazione. Con il tempo sono emerse diverse indiscrezioni, compresa quella dei presunti tradimenti, ma in quest'ultimo caso il flirt non è stato confermato, ma una certezza definitiva non è mai arrivata. Di certo restano solo le parole di Chiara, che ha dichiarato di essersi sentita molto abbandonata dall'ex marito nel momento difficile della sua vita dal punto di vista professionale. Però Giulia in questo caso avrebbe aiutato i due a superare i vecchi rancori e riavvicinarsi almeno come genitori. A dimostrare che tra i due coniugi ex, diciamo, sarebbe tornato il sereno, è stata proprio la festa organizzata per l'ultimo compleanno del figlio Leone, alla quale Federico ha partecipato insieme alla sua nuova compagna. Presente anche Chiara, fotografata proprio a poca distanza dai due. Sarebbe proprio Giulia Onegger tra i tre la più interessata a gettare le basi per costruire una famiglia allargata che consenta poi a questo nucleo di trovare serenità. E inaspettatamente sia Federico che Chiara avrebbero accettato di farsi guidare dalla giovane imprenditrice in questa fase della loro nuova vita, una fase nella quale potrebbe presto acquisire un ruolo fondamentale anche José Hernández, che è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni. Sicuramente vi terremo aggiornati, io e i miei colleghi, sugli sviluppi di questa situazione. Sicuramente, se la famiglia per il bene dei figli riesce ad andare d'accordo, anche allargata, meglio ancora, ovviamente sempre solo per il bene dei figli. Adesso proseguiamo con Sophie and the Giants Loser.
1: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, siccome ieri abbiamo parlato anche di adolescenti alle prese con dipendenza, a quella, insomma, abbiamo parlato di quella denuncia nei confronti di Meta negli Stati Uniti, insomma, questo maxi processo a cui si andrà incontro, di quanto i ragazzi sviluppino dipendenza e si perdano anche un po'. Allora, c'è anche una storia ogni tanto di riscatto, arriva dal Corriere Fiorentino e dal Corriere della Sera in particolare. Allora, la protagonista è questa Elisa, che a 13 anni si è resa protagonista negativa, diciamo, di episodi di bullismo e violenza tra le coetanee. Era decisamente lei la bulla della situazione e ha deciso in qualche modo, di anche con l'aiuto magari della famiglia, delle persone che le vogliono bene, comunque è passata da protagonista di questi scenari veramente molto molto brutti e violenti a volontaria per anziani e bambini, fino a salire quest'estate perfino sulle passerelle di Miss Italia. E il riscatto di Elisa Vardoni, 19 anni oggi, senese, della contrada del Nicchio e calciatrice del Siena Donne in Serie C. A 13 anni, periodo post-Covid, per non restare esclusa dalla compagnia dei coetanei, fu responsabile di aggressioni e atti di stalking che finirono diffusi addirittura sui social. La faccenda fece clamore e lei conobbe nel modo sbagliato le stanze della questura, purtroppo. Fu identificata e denunciata dalla polizia con la baby gang di cui faceva parte. Poteva perdersi, invece Elisa negli anni ha risalito la china, aiutata a intraprendere anche un percorso di riabilitazione, di reinserimento, durato fino allo scorso maggio, e durante l'estate è arrivata anche la parentesi con il concorso appunto di Miss Italia. Elisa ha superato le selezioni fino ad approdare proprio alla finale di Miss Toscana del 30 agosto con l'ambizione di proseguire. Avevo commesso un grave errore, ero quasi plagiata e agivo in quel modo pur di non restare sola, racconta la 19enne che ha chiuso ogni pendenza con la giustizia. Elisa, pur di integrarsi nel suo gruppo di amici, si piega a una prova di coraggio: affrontare e aggredire verbalmente e fisicamente altre ragazzine, lasciandosi filmare mentre compie atti di violenza che poi venivano diffusi sui social web. Le vittime delle angherie però denunciarono e le famiglie sollecitarono l'intervento deciso delle autorità. Ci sono indagini, la sua baby gang viene individuata e smantellata, insomma, e poi da lì tutto insomma quello che è stato anche, credo, un procedimento penale per quanto lei fosse minorenne, ma soprattutto un riscatto morale, etico, civico. E questo è importante, perché allora nel profondo qualcuno non si perde davvero mai veramente, ecco. Speriamo che soprattutto i nostri ragazzi, adolescenti o preadolescenti, ecco, non vadano incontro a questo, o perlomeno se commettono sbagli che sappiano poi, abbiano anche la forza e il valore di riscattarsi per diventare delle persone migliori. Adesso il notiziario, notizie dall'Italia e dal mondo, e poi arriva Bob Sinclair con I Can Wait.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 13:01.
1: Radio Italia 1, le notizie.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il maltempo tiene in scacco il centro nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla su 13. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni particolarmente colpite in Liguria, Lombardia, Toscana. In Val Camonica esonda l'olio, nella Bergamasca 6 paesi isolati, 350 persone evacuate. Bassi blackout in Toscana e Liguria, tromba d'aria a rapallo, danni per il mare in tempesta su diversi litorali, tempesta di fulmini record su Genova, allontanati operai dagli stabilimenti Fincantieri. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove migliaia sono finiti al buio per un blackout. Nelle prossime ore si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità. Caute le reazioni dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Banca Intesa. Le azioni delle banche coinvolte viaggiano stamani in territorio negativo. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio su BPM e Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato stamani i contorni, ma non mancano le incognite. Laura Supino.
4: Obiettivo del piano approvato ieri dal CDA di MPS per sottrarsi all'abbraccio ostile di Banca Intesa e creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Puntiamo ad un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, pronto a competere in un settore in continua evoluzione, ha spiegato stamane la di Lovaglio. Lo schema prevede il lancio da parte di MPS di 2 offerte pubbliche di scambio, separate ma contestuali, sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali, ammontare complessivamente dell'operazione 34 miliardi. Oltre allo scambio per gli investitori è previsto anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di scambio acquisto lanciata lo scorso giugno da Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA di ieri il via libera al piano di Lovaglio non è stato unanime. I voti favorevoli sono stati 9 e 4 gli astenuti.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Save My Soul, Bastille su Radio Italia 1. Allora, si filmava mentre passavano gli autobus e ora una fermata porta il suo nome, Bus Auntie, è diventata un'icona, vi porto a Londra, Bus Auntie, la zia degli autobus, ora ha una fermata a Londra. Allora, questa Bemi, conosciuta sui social come Bus Auntie, è diventata uno dei volti più riconoscibili di Londra, filmando se stessa mentre alle sue spalle passano gli iconici autobus rossi della città. Nata in Nigeria, residente nel Regno Unito, da oltre 30 anni lavora come infermiera nel settore della salute mentale. I suoi video hanno raccolto milioni di visualizzazioni e l'hanno portata proprio a collaborare con Transport for London, insomma, e anche alcuni colossi sia dell'abbigliamento, diciamo così, che dell'arredamento, ecco, non vado oltre per non fare pubblicità. Nel 2025 ha anche vinto il premio Video of the Year ai TikTok UK Awards. Ora una fermata londinese è stata personalizzata con il nome Bus Auntie. Veramente pazzesco, cioè voi pensate che siamo veramente in un'era in cui fare cose semplici e banali a volte, però magari filmate, condivise sui social web, hanno tutta questa grandissima risonanza. È un'era veramente che da accettare è complessa, però è veramente così. Adesso direi di andare avanti con Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone arriva su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e compro oro d'oro.

0: Radio1.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi?
2: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
3: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: The Day Did I Die, Luis Capaldi, e siete su Radio Italia 1. Allora, da TGcom 24, questa è una notiziona vera, scoperta una mega terra con una massa 23 volte più grande e a 87 anni luce. 87 anni luce, cioè c'è un'altra terra che però è molto più grande, sembra quasi la scoperta fatta dall'università del Wisconsin Madison, che insomma ha un suo ricercatore che è Mark Croft, che presenterà sulla rivista scientifica The Astronomical Journal, ma che si può già leggere sul sito RXIV, una piattaforma che mostra i risultati delle ricerche astrofisiche prima ancora della validazione scientifica. Allora, il nuovo pianeta è roccioso con la Terra, di cui è 2,5 volte più grande, ma dalla massa 23 volte maggiore. In pratica una mega Terra che dista da noi circa 87 anni luce, una combinazione più che altro anomala di massa ma anche di dimensioni. Secondo Croft è facile trovare nello spazio pianeti rocciosi simili alla Terra, ma di solito sono tutti quanti molto più piccoli. Stavolta invece le dimensioni sono 2,5 volte più grandi. Pur essendoci poi molte varietà riguardo ai pianeti, tutti quanti comunque possono essere ricompresi in qualche famiglia di appartenenza. Questo invece no. Ecco perché viene classificato come una seconda terra, ecco, è roccioso, infatti, ma la sua massa è talmente enorme che i rocciosi, che è più assimilabile ai pianeti gassosi, sono Saturno e Giove. Il nuovo pianeta è stato chiamato JJ523b. Le osservazioni realizzate in Arizona con il telescopio mostrano che è relativamente giovane, a 170 milioni di anni, orbita attorno alla sua stella ogni 17,75 giorni, ha una massa circa 23,5 volte quella della Terra e un raggio di 2,5 volte maggiore. Un vero enigma per gli scienziati, che adesso dovranno mettersi davvero a cercare altri pianeti simili per decifrare quello che sembra un enigma rispetto ai modelli di formazione planetaria finora studiati. Se qualche appassionato si vorrà informare, vedremo come andrà a finire.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Intervista di Giorgia Meloni al New York Times. Tra i temi affrontati, il suo rapporto con Donald Trump. Ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke. È andata in maniera diversa, ha ammesso la premier, che sulla possibile ripresa dei contatti con il presidente USA dopo l'estate dice: vedremo. Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia molto importante. Non decido la strategia italiana in base ai rapporti personali, ha concluso la presidente del Consiglio. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese nell'ambito del nuovo patto UE. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo sui migranti. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, che aggiunge: la nostra priorità resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa. All'attacco le opposizioni, i rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Salgono a 4 le regioni in allerta arancione a seguito di questa nuova ondata di maltempo. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, 13 quelle in giallo. Nella Bergamasca si contano 350 persone evacuate e 6 paesi isolati a causa delle piogge torrenziali che in alcuni casi hanno provocato anche delle frane localizzate. In Liguria, dove continuano le tempeste di fulmini, parecchie città sono alle prese con allagamenti e numerosi alberi caduti. In Toscana è crollata parte del muro dello stadio di Pescia. Italia però spaccata in due: se il nord è alle prese con danni e disagi per le piogge, al sud ritorna il grande caldo. Bari e Palermo da bollino rosso nel weekend. A Cincinnati, storica semifinale per Flavio Cobolli, la prima in carriera in un Masters 1000, raggiunta con un'altra rimonta in 3 set, stavolta sull'americano Paul. Domani l'avversario sarà il francese Phil. Dall'altra parte del tabellone, dopo l'una di notte ora italiana, ci proverà ai quarti l'altro azzurro Mosetti, opposto allo statunitense Tiafo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: La tua musica su Radio Italia 1.
3: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Allora, dal Messaggero vi porto in Belgio, dove un venditore di auto diventa principe a 26 anni. Allora, c'è una storia da raccontare. Da venditore di auto a principe del Belgio. Sembra una favola la storia di Clement van der Cove, 26 anni, che ha scoperto di essere il figlio del principe Loren, fratello minore del re Filippo. Il giovane è ora formalmente un membro della famiglia reale con il titolo di principe, anche se non entrerà nella linea di successione al trono e non avrà un ruolo nell'attività pubblica. Il principe Loren aveva infatti avuto una relazione con una donna fiamminga, una cantante, Iris van der Cove, meglio conosciuta con il nome d'arte di Wendy van Vanten, da cui ebbe un figlio, Clement. Ha raccontato di essere cresciuto senza sapere chi fosse il suo vero padre, cosa che ha scoperto solo a 16 anni. Immagina, sai chi è tuo padre, ma non ti è permesso dirlo a nessuno, ha detto. Dopo la scuola sono diventato venditore di auto, mi piaceva quel lavoro e lo facevo bene. Ma gli attacchi di panico mi stavano distruggendo, racconta. Così qualche anno dopo ha contattato il principe Loren proponendogli un test del DNA, che ha confermato, tra l'altro, appunto, la paternità con una corrispondenza del 99,5%, direi inconfutabile. Secondo quanto riportato dal Times, il 26enne ha ottenuto il diritto di usare un titolo reale e una parte dell'eredità paterna, ma non riceverà un assegno reale e non entrerà nella linea di successione. Quindi, in un'intervista al quotidiano belga Nieuwsblad, Clement van der Kerkhove ha dichiarato di non essere sicuro se avrebbe assunto il nome reale di Van Saxen-Coburg. Sono orgoglioso del nome van der Kerkhove. Rinunciare a questo cognome sarebbe un tradimento nei confronti di tutto ciò che mia madre ha fatto per me. Sulla sua storia è stato realizzato proprio anche un documentario della televisione fiamminga. In una delle scene racconta il momento cruciale della sua vita, la scelta di fare il test del DNA. Siamo andati insieme in ospedale e ricordo che mi disse: vado prima io, così ti sentirai più tranquilla, ha raccontato a VTM. Vabbè, questa è la storia molto molto singolare, che è finita però con grande rispetto e riconoscenza nei confronti della mamma, che insomma, che ha cresciuto questo ragazzo.
1: Radio Italia 1.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, pare che Luca Argentero e Cristina Marino aspettino il terzo figlio. Sì, direi che è stata già pubblicata la foto, però loro si sono detti rammaricati per il modo in cui sono stati trattati, per la violazione della privacy. Qualcuno ha annunciato la possibile gravidanza prima di loro, ecco. E purtroppo quando si è personaggi pubblici e si diffonde la notizia anche tra i pochi intimi, purtroppo secondo me si deve anche mettere in conto, non è giustificato però. Comunque Cristina Marino e Luca Argentero hanno annunciato questa terza gravidanza, presto accoglieranno in famiglia un altro figlio dopo la nascita di Noè Roberto nel 2023 e di Nina Speranza nel 2020. Tutti e quattro sono in vacanza a Formentera e la coppia ha dato la notizia condividendo su Instagram una foto in cui per la prima volta l'attrice mostra questo pancino, ovviamente in bikini. La vita ancora, ha scritto il marito, le ha fatto eco nei commenti: amore, dobbiamo cambiare la macchina. Immediatamente sono arrivati messaggi di auguri dei fan, dei colleghi, degli amici, Chiara Ferragni, Stefano De Martino, Federica Nargi, insomma, che hanno partecipato a questa bellissima notizia, la loro gioia. Benché l'attore e sua moglie siano attualmente a settimo cielo e completamente focalizzati su questo momento così speciale, hanno comunque voluto togliersi un sassolino dalla scarpa. Hanno affidato il loro messaggio a una Instagram story in cui hanno palesato il loro rammarico per il modo in cui sono stati trattati, per la violazione della loro privacy in una fase che avrebbe richiesto maggiore tutela e maggiore delicatezza. Nel lungo messaggio firmato da entrambi, oltre a dirsi profondamente grati alla vita, i due si dicono rammaricati perché qualcuno ha spoilerato la gravidanza, impedendo chiaramente loro di farlo a tempo debito, giustamente secondo i propri tempi, decidendo il come e il quando. In effetti la notizia di una possibile gravidanza circolava già da alcune settimane e la coppia era stata fotografata in spiaggia e immediatamente erano partite le speculazioni e insomma la story insomma che era uscita e tutto ciò che insomma e tutto ciò che ne è conseguito. Siamo grati alla vita per questo regalo, purtroppo però siamo profondamente dispiaciuti dal fatto che qualcuno abbia deciso di comunicare una gravidanza prima che potessimo farlo noi. Prima di parlarne pubblicamente volevamo vivere questo momento con la cura che merita e soprattutto scegliere noi se e quando rendere pubblica una notizia così importante della nostra vita. Invece paparazzi e giornalisti hanno deciso che il nostro privato fosse una notizia da dare prima ancora che noi avessimo la possibilità, il tempo e la certezza di poterlo fare. Anticipiamo i soliti commenti: no, non riteniamo che questo faccia parte del gioco, e no, non dobbiamo proprio nulla del nostro percorso professionale agli stessi soggetti che si arrogano il diritto di commentare pubblicamente un pancino sospetto. Speriamo davvero che scegliate di leggere altro in questi ultimi scampoli d'estate. Ecco, questa ha denunciato un po' questo comportamento dei paparazzi, ma insomma quello che è importante è che adesso loro sono felici, la famiglia si allarga, insomma, e sono in attesa di un altro pargolo, e gli facciamo ovviamente i nostri migliori auguri. Adesso arriva Ernia con Per te.
1: Radio Italia 1.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: notizia tutta Royal Family, andiamo nel Regno Unito. Allora, vi dice qualcosa Zara Tyndall? Ve lo dico io chi è Zara Tyndall. È l'unica royal che può dire a William ciò che vuole, e c'è un motivo. Quando sei una persona importante, non sai mai se le persone di cui ti circondi con te sono sincere o se si comportano in un determinato modo per convenienza. Figuriamoci quando nel tuo destino c'è il trono del Regno Unito, e lo sa bene il principe William, destinato un giorno a diventare re. Non sorprende che sia molto selettivo nelle sue amicizie. È difficile per lui capire chi sia realmente schietto o finto opportunista. Dall'altro canto, non deve essere facile nemmeno per chi con il principe del Galles deve interfacciarsi. Pur con tutte le buone intenzioni, è comprensibile l'ansia di deludere, addirittura di farlo arrabbiare. Zara Tyndall, che ha 45 anni, e il cugino William, quindi sono cugini, hanno un rapporto invece così vero e sincero da non offendersi quando uno dei due è molto schietto. Non sorprende dunque che solo poche persone abbiano la completa serenità di relazionarsi con William senza paura di offenderlo, e Zara Tyndall è l'unica che non teme di essere sincera con William. Dei vari membri dei Windsor che hanno a che fare con il principe William, pare che solo uno sia libero di essere completamente sincero con il principe, ed è proprio Zara. Secondo quanto riportato dallo scrittore ed esperto Royal Robert Jobson, la figlia della principessa Anna è l'unica che non ha timore di dire al primogenito di re Carlo ovviamente esattamente ciò che pensa. È l'unica della quale il futuro re accetta consigli senza offendersi. Parlando con Daily Mail, Jobson ha dichiarato: lei può dire all'erede al trono anche che si sta comportando in modo pomposo, e lui lo accetta, e per un motivo ben preciso. Beh, sicuramente perché legati da un profondo legame familiare, ma soprattutto secondo me proprio per la sincerità che si sono dimostrati e il bene. E come si sa anche nella vita di noi comuni mortali, anche se non siamo royal o eredi al trono come re, le persone di cui fidarsi sono veramente pochissime.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso chiudono lo spazio di queste quattro ore insieme e vi ricordo che dalla prossima settimana ci sarà un orario diverso, starò con voi dalle 9 alle 11, ok? Quindi dalle 9 alle 11, tre ore insieme, tra poco ripartirò anche con le varie interviste, quindi continuate a seguire il palinsesto qui su Radio Italia 1, la buona musica di Radio Italia 1. Vi lascio con Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese, vi do appuntamento a lunedì, vi auguro buon weekend, grazie per essere stati con me, dalla Mucchi è tutto.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La Turchia, già al centro in questi giorni di forti schermaglie con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario Afek Moscovic, già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza. La Corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Ho creduto che le cose con Trump sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke, è andata in maniera diversa. Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista a New York Times, non escludendo una possibile ripresa dei contatti con il presidente americano dopo l'estate. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, respingendo le critiche delle opposizioni. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana, allerta gialla per altre 13. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti. È il duro sfogo sui social della mamma della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I medici hanno sottovalutato il caso di mia figlia quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso, sostiene la donna che chiede rispetto e cautela. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come invece è obbligatorio in Italia. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, ma con sintomi lievi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.
3: Milano brucia e ancora non lo sa.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia si viaggia incolonnati tra la circonvallazione Ulse e Bardonecchia in direzione traforo del Frejus, dove sono presenti code per traffico intenso verso la Francia. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove sono segnalate code su entrambi i versanti, con tempi di attesa di 2 ore al pedaggio italiano e di 45 minuti al pedaggio francese. Ci occupiamo delle province di Asti e Alessandria. Domani, sabato 22 agosto, si svolgerà la gara ciclistica 2026 Monsterrando UCI Gravel, con partenza dal comune di Fubine alle ore 10 ed arrivo sempre nel comune di Fubine, previsto per le ore 16. La carovana dei ciclisti attraverserà i comuni di Castello d'Annone, Cerro Tanaro, Cortiglione, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro e Via Rigi. Sono previste deviazioni e chiusure lungo il percorso della gara. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'era

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e 4 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Dall'Italia arrivano smentite, in Spagna invece sono sicuri. Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona. I nerazzurri si difendono dagli assalti iberici. Gimenez, Lucca, Icardi, Pinamonti e Bamba Dieng sono tutti gli attaccanti trattati e poi sfumati per la Lazio, che prosegue nella ricerca di una punta centrale. Il nome nuovo è quello di Morata. Per il centravanti da consegnare ad Allegri, invece, Gabriel Jesus resta il preferito. Intanto il Trabzonspor va su Lucca. Il Napoli valuta. Il Sassuolo ufficializza la cessione di Luca Moro al Padova, mentre il Palermo tratta il portiere della Juventus, Mattia Perin. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo del Frejus. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Ci occupiamo del Verbano Cusio-Ossola. Per lavori lungo la provinciale 72 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Crevola d'Ossola. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e un minuto.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu, un alto funzionario israeliano, Afek Moscovic. Il riferimento è il mandato d'arresto spiccato nei loro confronti il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Momenti di paura oggi pomeriggio in una scuola di Fagersa in Svezia. Un uomo armato di spada è entrato all'interno di un istituto seminando il panico e ferendo diverse persone. Immediato l'intervento della polizia, che per fermare l'aggressore ha aperto il fuoco ferendolo ad una gamba. Ora si trova sotto la custodia delle autorità locali. Le forze dell'ordine intanto hanno messo in sicurezza l'area e stanno perquisendo l'edificio per cercare di chiarire la dinamica dell'attacco. L'umanità non si è chiusa dentro illusori muri e condannata all'egoismo, bensì aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Schulz, nel giorno in cui a Rimini si apre la 47esima edizione della manifestazione, uno degli appuntamenti più importanti del dibattito culturale e sociale italiano. Grande attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV, che incontrerà il popolo di comunione e liberazione. Si tratta del primo ritorno di un pontefice all'evento 44 anni dopo la storica presenza di Giovanni Paolo II. Tennis, brutta notizia da Jannik Sinner, che annuncia il suo forfait ai prossimi US Open a causa di perduranti fastidi al ginocchio. Sono molto triste e deluso, poiché New York ha un posto speciale nel mio cuore, scrive sui social il numero uno al mondo. Intanto a Cincinnati, dopo l'una di notte ora italiana, Lorenzo Musetti si giocherà con l'americano Tiafo l'accesso alle semifinali, traguardo già raggiunto ieri sera da Flavio Cobolli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. La tua musica.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. 445.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Radio Italia 1.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Cresce la tensione tra Turchia e Israele. Ankara ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu e di un alto funzionario dello Stato ebraico, Afek Moscovich. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Non accettiamo in alcun modo l'idea che l'amministrazione Netanyahu sia intoccabile e non possa essere chiamata a rispondere delle proprie azioni, afferma il ministro della giustizia turco Gürlek. A stretto giro arriva la replica di Netanyahu, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro lo Stato ebraico. Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto almeno un civile ha perso la vita in un raid di Kiev sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo alle 13, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. Italia spaccata in due sul fronte meteo, pioggia e danni al centro nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato di emergenza. Circa 400 le persone evacuate. Anche in Piemonte Monte, pioggia e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. In Toscana, a Massa Carrara, frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola. Domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Tennis, Jannik Sinner costretto a dare forfait agli US Open, ultimo slam della stagione che si giocherà dal 25 agosto al 13 settembre. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Europei di pallavolo, le azzurre esordiscono con il piede giusto superando 3-0 la Croazia a Gothenburg. Il sestetto di Velasco sogna la tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. La detentrice del titolo è la Turchia, che ospiterà la fase finale del torneo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi. La tua

0: Bam bam, bambina.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.
5: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie sul traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulzia e Bardonecchia in direzione del traforo del Frejus. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonati al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Ci occupiamo della provincia di Biella, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 408 nel comune di Sala Biellese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.
4: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale si allarga su un nuovo fronte durissimo. Il botta e risposta tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier di Tel Aviv, ma sullo Stato ebraico piovono altre critiche internazionali. Sentiamo Alessandro Cesilin.
3: Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista dei ricercati Benjamin Netanyahu e un alto funzionario israeliano, Afek Moscovich, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze israeliane in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia, immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione verso Israele, ma sale l'irritazione globale verso Israele. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sull'assassinio di 7 volontari 2 anni fa a Gaza e dura protesta in una nota firmata da praticamente tutti i paesi arabi per i nuovi estesi piani di colonizzazione varati in Cisgiordania.
2: Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole caldo al sud, 4 le regioni in allerta arancione per temporali, oltre 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato d'emergenza, circa 400 le persone evacuate. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Disagi anche in Toscana, Massa Carrara, frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Svolta nelle indagini sulla donna di 57 anni uccisa ieri poco prima di mezzanotte a Tito in provincia di Potenza, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per omicidio il figlio della vittima, seguito dal centro di igiene mentale della città. Nell'interrogatorio il 31enne ha confessato. Jannik Sinner costretto a dare forfè agli US Open, ultimo slam della stagione. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop. Calcio, con 4 gare in programma, scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia in carica, che alle 18.30 affronterà San Siro e il Monza. Nella conferenza di vigilia il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu ha parlato delle aspirazioni della sua squadra per la stagione che sta per iniziare.
4: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove sono segnalate code al pedaggio italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 2 ore circa. Per oggi è tutto, a domani con nuove informazioni su traffico e viabilità. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: poi c'è ancora del via.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un Lush Totter de Somme possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lasciatisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate

Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba.

di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.